0: Boss Studio.
1: Questi testi tweet, questi masterpiece soldai inconnui a molto da si mette.